0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: radio.
1: No, è mio. È papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. È mio. Guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: italiano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking soul.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Art Radio. Solo grandi successi.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
4: e sempre da Angela.
3: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi 6 canzoni che vengono naturalmente aperte da te, Angela.
4: Esatto, Marco, il nostro Italia in 7 note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air, quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni, perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa, e i ragazzini, che poi diventavano un pochino grandi, piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens. Loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto, Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza, in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: ha una particolarità: riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato. In questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi, i Mattia Bazzar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone.
1: Praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band. Dai Mattia Bazar alle Vibrazioni. Con tutt'altro genere musicale comunque.

0: polline eppure... Le vibrazioni si chiedono la gioia dov'è? Beh, ragazzi, se lo sapessimo l'avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
4: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla A91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
9: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
8: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
9: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
8: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
10: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano che assicura «Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO». Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca, Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Della si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita, e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
11: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
12: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
11: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
12: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
11: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
12: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gian Nannini, Meraviglioso Errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, ad impreziosirne la resa. E poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso Errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto Conto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale, ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince. La vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
3: Va ora in onda
4: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: Uno dei singoli di eccellenza della disco dell'estate del 1975, è un successo commerciale con oltre 3 milioni di copie vendute, un vero apripista nelle discoteche del tempo, Van McCoy con The Hustle, che vi dà anche il benvenuto a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, questo è Black Coffee, il meglio della soul, funky ed R&B. Un saluto ovviamente sempre ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. All'inizio dell'anno abbiamo avuto una grande novità, il nuovo album dei Change, gruppo storico fondato da Mauro Malavasi e Paolo Giannioli. L'album si chiama Embrance e questa è For Loving You.

Erano Exchange con Fall Loving On You. Esiste anche una versione remixata da Dave Lee, ma preferisco ovviamente l'originale. La voce era quella di Tania Michelle Smith. Questo invece è il neo soul francese di fine anni 90 che aveva conquistato anche il mercato americano. Loro sono un duo soul francese composto dalle sorelle Hélène Celia Fausart, tratto dal loro album di debutto candidato ai Grammy Princess Nubians. Questa è la sofisticata Makeda.

Macheda, le Nubians. Sono uscite all'inizio di settembre i biglietti per assistere ai concerti dell'8 e 11 di novembre di Erika Badu, la prima data a Milano all'Alcatraz e la seconda presso il Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Ovviamente sono andati esauriti in mezza giornata. Io ci sono riuscito e sicuramente assisterò a un grande evento. Ascoltiamo in questo brano del 1997 dal suo album d'esordio Bad Zim, On and On.

Era la regina del New Soul, era Erykah Badu con On and On, un brano modernissimo ma dal sapore antico. Ce lo fa ascoltare Kali Uchis con la sua Hole a

0: chiude la prima parte di Black Coffee, Kali Uchis con All I Can Say.
1: Art Radio, la storia continua.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Sono 5 le novità. Oggi abbiamo iniziato con Olivia Dean, che arriverà a maggio del 2026 in concerto a Milano. L'ho amata un po' di anni fa con il suo album di debutto che si chiama Messy. Questo era il nuovo singolo Man I Need, la nuova faccia del soul inglese. My World è un inno alla maternità. Il nuovo singolo è l'anticipazione dell'atteso album di Anaïs, Devotion the Black Divine, My World. Order.

Tem è un veterano dell'R&B, è tornato tramite la sua nuova etichetta indipendente, la Chemistry Records, e ci ha fatto ascoltare Give Me Love. In una recente intervista a The Me, parlando del singolo Don't Play the Fool, dice che è stata in realtà una delle prime tracce strumentali che Eric Bodin dei Little Dragon mi ha mandato prima che iniziasse a lavorare insieme a lui in Svezia. Mi sono subito sentito in sintonia con la linea di basso e con quella melodia jungle forte. Allora ascoltiamo Don't Play the Fool.

The May con Don't Play the Fool. Lei ha lo stesso produttore di Erykah Badu, bellissimo album a tutti gli effetti, Neo Soul, il secondo per l'esattezza per Peyton, che ha dichiarato sul suo profilo Instagram che quando ascolta Fly High gli sembra di volare. Allora proviamo questa sensazione.

0: Erano 5 le novità oggi. Abbiamo iniziato con Olivia Dean, Man in Need, Anais, My World, Kim con Give Me Love, Day Mai con Don't Play the Fool, e il finale è per Peyton, Fly High.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.

Apriamo la terza parte di Black Coffee con uno dei più grandi successi di Janet Jackson negli Stati Uniti, non solo. Ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e fece vincere alla cantante un Grammy nel 1994. Questa era That's the Way Love's Gone. Sonorità R&B e New Soul. Nel prossimo brano I Won't Thank Ya arriva Angie Stone.

0: Qui ci sono tanti campionamenti tratti da brani di Diodato, The Barge, SOS Band. Lei è Angie Stone insieme al rapper più longevo della storia Snoop Dogg in I Want Thank Ya, una ballata disco adesso con Barry White.
1: I need love. I need life.

Inconfondibile Barry White, soprattutto con il monologo iniziale. Diciamo che molte cose sono nate nella disco con Love Team nel 1973 con la Love Limited Orchestra. Qui siamo già un po' più avanti, era il 1979. The Message is Love era l'album e fu la prima uscita con l'etichetta CBS dopo una lunga militanza all'interno della 20th Century Fox. Abbiamo ascoltato You Are the One I Need. Adesso la Cool and the Gang, che ha chiuso il decennio degli anni 70, il loro classico sound, prima jazz, poi funk, e aprendosi al mainstream, alla musica pop. E questo naturalmente è stato un bene, grazie anche alle produzioni di Eumir Deodato. L'album era il ballatissimo Ladies Night, e questa è If You Feel Like Dancing.

and the Gang, adesso i miei e i vostri Earth, Wind and Fire, con un brano che appartiene alla colonna sonora di That's the Way of the World, dove compaiono anche nel film come una versione romanzata di se stessi. Questa è Happy Feeling.

Fantastici come sempre gli Earth, Wind and Fire. Dai, chiudiamo in bellezza con un capolavoro della Motown, un bellissimo album da collezionare, semplice come una domenica mattina, Easy Like Sunday Morning. Loro sono i Commodores e questa è Easy.

0: 1977, Commodores con Easy. Beh, che dire del finale di oggi, pazzesco, bellissimo come sempre. Questo era Black Coffee, il meglio della soul, funk ed R&B qui nella vostra radio preferita. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Stai ascoltando Art Radio.

aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: domenica.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Non sono insicuro di che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo.

0: Art Radio. La storia continua.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
4: Bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale. Studio Roberto Tibaldi. Lazio, urgente bisogno di sangue. L'appello ai cittadini per aumentare le donazioni nel Lazio. Diminuiscono le donazioni di sangue, cresce il bisogno negli ospedali. L'appello ai cittadini dai 18 ai 70 anni. Pavona, manca pochissimo, il 5 settembre inaugura Rockstar Academy. A Velletri, grave incidente su via Vecchia Napoli, 3 feriti. Marino, la polizia di Stato stronca un giro di spaccio di cocaina, arrestato un pusher in Bermuda. Sempre a Marino, incidente mortale sulla via del Divino Amore, morto un motociclista di Frascati. Velletri, non ce l'ha fatta Mario Borro, il 72enne che è morto dopo il terribile incidente stradale in via Vecchia Napoli. A Velletri, due quindicenni aggrediti e rapinati, trentenne arrestato dalla polizia. Sempre a Velletri, tre rapine a mano armata nello stesso bar, in pochi giorni arrestato un residente di 45 anni. E passiamo alle notizie di Frosinone. Controlli interforze, un uomo trovato con mezzo grammo di cocaina è segnalato, un altro è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver violato il foglio di via con divieto di ritorno nel capoluogo. Auto in fiamme al centro commerciale Panorama, sfiorato il rogo. A catena le fiamme sarebbero partite da delle auto, per causa ancora da accertare. Entra in un ristorante e punta il coltello alla gola della cassiera. Frosinone, 10 consiglieri chiedono lo scioglimento del consiglio comunale. Il nuovo esposto dopo la question time è saltato. Passiamo a Latina, attenzione al pronto soccorso, urla dei parenti e colpi sulle porte e pareti. Maltrattamenti e aggressioni alla compagna per anni, dai domiciliari finisce in carcere. Droga, coltelli, oggetti atti ad offendere, raffica di controlli e denunce. West Nile, l'aumento di contagi a Latina nel Lazio. Case al mare, quanto si paga in provincia di Latina? Viaggio tra le località turistiche puntine, in aumento. Caldo, la regione proroga l'ordinanza per tutelare i lavoratori. Stop al lavoro nelle ore più calde, il provvedimento valido fino alle 30 di settembre. Ebbene, siamo giunti al termine di questa nuova edizione a carattere locale. L'appuntamento è a domani. Per ulteriori informazioni www.arteradio.it. Un caro saluto dalla redazione di Arte Radio.
5: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Wow.

0: Stai ascoltando Art Radio. Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

formati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire, giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
0: Il conto alla rovescia è iniziato! Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale

0: del cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour. A fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Monte Martini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Stai ascoltando

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
7: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
8: Oh sì, davvero bella.
7: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
8: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
7: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
8: Visual Express, non vedo l'ora.
9: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
10: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
9: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
10: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
9: Buon cibo,
10: bevande di qualità e zero pensieri.
9: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
10: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
9: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
10: raddoppia il gusto della tua estate.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Benvenuti amici di Arte Radio, con voi Roberto Di Baldi in questo appuntamento dedicato alla musica 80 e 90 in questo programma chiamato Art Vintage. Oggi andremo a scoprire, ad avere informazioni circa il grande, il mitico De André. Fabrizio De André, il suo vero nome è Fabrizio Cristiano De André, noto come Fabrizio De André, nasce a Genova il 18 febbraio 1940 e muore a Milano l'11 gennaio 1999. È stato un cantautore italiano, considerato da molti critici musicali uno dei più importanti e influenti cantautori. È conosciuto anche con l'appellativo di Faber, che gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castelli, oltre che per l'assonanza con il suo nome. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album di studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singole, poi riedite in antologie. Molti testi delle sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli, prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dagli anni 70 e da ricevere anche elogi da grandi nomi della poesia come Mario Luzzi. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che per una figura di riferimento della canzone italiana, appello talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Ha venduto 65 milioni di dischi nella sua carriera, guadagnando un posto nella classifica degli artisti italiani di maggior successo. La rivista Rolling Stone Italia posiziona il suo album Creuse de Ma al quarto posto nella classifica dei migliori album italiani. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Bindi e Luigi Tenco è uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. È l'artista con il maggiore numero di riconoscimenti da parte del club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Nel 1997 gli venne conferito il premio Lunezia per il valore musicale letterario del brano Smisurata preghiera. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste è stato anche uno degli artisti che maggiormente hanno valorizzato la lingua ligure. Ha affrontato inoltre in misura minore e differente altri idiomi come il gallurese e il napoletano. Durante la sua carriera ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti della scena musicale e culturale italiana, tra cui Alvio Monti, Giampiero Reverberi, Igno Trolls, Mina, Nicola Piovani, Giuseppe Bentivoglio, la premiata Fornini e Marconi, Ita Zenda, Ivano Fossati, Mauro Pagani, Massimo Bubbo, Alvano Mutis, Fernanda Pivano e Francesco De Gregori. Bene, a questo punto abbiamo parlato di questo grande artista che è De Gregori e vi facciamo ascoltare una delle sue belle canzoni, magari poco conosciuta. Si chiama Il canto del servo pastore indiano. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi, spero di avervi fatto cosa gradita nel farvi ascoltare queste chicche, e lo faremo tutti i giorni per un doppio appuntamento. E naturalmente rimanete sempre sintonizzati con i nostri programmi, perché è un doppio appuntamento così a sorpresa. E io vi lascio e buon proseguimento con i programmi di Arte Radio. Da Roberto Di Baldi è tutto.

0: poco a poco.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Sei insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
6: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
4: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
7: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
5: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
4: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
5: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
4: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22.212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Volume 0.
0: Prima dei grandi palchi.
6: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
6: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
6: Su Art Radio.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con una ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo l'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi, gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920

0: 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Oh sì, davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
3: Art Radio, solo grandi successi.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla A91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!
5: Nostalgicamente, in studio, Franca Landi.

La vita è come un pianoforte. I tasti bianchi sono i giorni felici e quelli neri sono i giorni tristi. Ricordati solo che servono entrambi per fare della bella musica. La bella musica che ascolterete insieme a me anni 60, 70, 80, 90. E chi è me? Sono io, sono Franca Landi che vi dà il benvenuto su Arthur Radio.

Pronunciare questa frase, la vita è bella nel tuo periodo più buio, non è cosa da niente. Dirlo forse è più semplice che crederci, ma se ci credi, forse riuscirai a comprendere il vero significato di questa vita. Perché la vita è bella non perché tu hai, ma perché tu dai nonostante tutto. La felicità la trovi nei piccoli gesti quotidiani, nei silenzi ascoltati, nei vuoti riempiti, nei sorrisi regalati e nell'amore vissuto. La vita è bella se cerchiamo di vivere la felicità e non di inseguirla. Roberto Benigni.

non si può spiegare la delusione. La delusione è qualcosa di profondo, qualcosa che non ti porta rabbia né rancore né altro tipo di sentimento. Delusi lo si è quando si dà tanto, ma non viene capito e né apprezzato. È allora che decidi di deporre le armi, perché capisci che non hai più voglia di insistere o spiegare, perché tanto continuerebbero a non capirti. Ti ritiri, si chiude il sipario, si spengono le luci e finisce lo spettacolo.

ed era Michele Zarrillo del 1982 con Una rosa blu. Ricordo con immenso piacere la magnificenza di Michele Zarrillo, con due irreplicabili, sì, non si possono replicare assolutamente, donne come Giorgia e Mia Martini, su un palco, che cantavano ognuno le canzoni dell'altro, ed è stato un momento di immensa gioia ed emozione per me.

Noi siamo fatti di tempo, siamo il tempo perso, quello speso male e donato a chi non lo meritava. Siamo il tempo regalato con il cuore, consumato dentro ai... ma ne valeva la pena. Siamo il tempo che è passato, quello che viviamo adesso e quello che verrà. Dentro il tempo ci siamo noi, i nostri errori, le nostre gioie e le nostre esperienze. Quello che conta è spenderlo al meglio e non essere mai il tempo perso.

0: ed era Gino Paoli con, del 1991, con Quattro amici al bar. Franca vi rinnova il buon ascolto su Art Radio e voglio lasciarvi i nostri numeri di telefono dove potete richiedere anche di essere inseriti sulla nostra nuovissima WhatsApp community. I numeri sono 348-77-23-464 ed ancora 344-56-53-899. Buon ascolto.
1: La

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto questo.

0: del dopo. Dopo il caffè si raffredda. Dopo perdi interesse. Dopo il giorno si trasforma in notte. Dopo le persone crescono. Dopo le persone invecchiano. Dopo la vita passa. Dopo ti penti di non aver fatto qualcosa quando ne avevi l'occasione. La vita è una danza fugace, un delicato equilibrio di momenti che si dispiegano davanti a noi per non tornare mai più nello stesso modo. Il rimpianto è un peso amaro da sopportare, un fardello che grava sull'anima con il carico delle occasioni perse e delle parole non dette. Quindi non lasciamo niente per dopo, cogliamo i momenti quando arrivano con il cuore aperto e le braccia pronte ad abbracciare la possibilità che ci si presenta, perché alla fine non rimpiangiamo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo lasciato incompiuto, le parole non pronunciate e i sogni non realizzati.
1: Art Radio, solo grandi successi.

ed era Fiorella Mannoia, incommensurabile, inimitabile, la donna che canta la donna. Tra le sue canzoni più belle e toccanti c'è quella cantata con Pierangelo Bertoli, Il pescatore. È mio naturalmente personalissimo parere. E a proposito di Pierangelo Bertoli, ora ci andiamo ad ascoltare Eppure soffia, e direi anche che questo brano lo rappresenta molto.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amor

E anche per quest'oggi siamo giunti ai saluti. Questa è Art Radio, io sono Franca Landi, il programma era Nostalgicamente. Vi do appuntamento alla prossima, ma con una raccomandazione. Mi raccomando, domani fate i bravi, perché oggi già lo siete stati, sipario.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Volume 0.
0: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: quiero.
1: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
5: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
3: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
6: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
4: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
3: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
4: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
3: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera Monza in 1:22.212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Stai ascoltando Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Zombie, epidemie e tanta paura. L'acclamato horror coreano Train to Busan, diretto dal regista Yoon Sang-ho nel 2016, arriva per la prima volta nelle sale italiane dal 2 settembre. Protagonista l'attore Gong Yoo, noto al pubblico internazionale per il ruolo del reclutatore nella serie Netflix Squid Game. Al centro della vicenda un padre e sua figlia, che lottano per sopravvivere ad un'improvvisa epidemia di zombie a bordo di un treno ad alta velocità in Corea del Sud. Intrappolati su un convoglio lanciato ad alta velocità verso Busan, i due e tutti i passeggeri dovranno combattere non solo contro gli infetti, ma anche contro la paura, l'egoismo e gli istinti più oscuri dell'essere umano. Al cinema dal 3 settembre Il Malloppo, la nuova crime comedy diretta da Wolfgang De Biasi. Nel cast Diego Abatantuono, il Mago Forest e Max Angioni. E il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni Ottanta, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. Passiamo ora alle serie TV. Dal 3 settembre torna su Netflix una delle serie più amate dell'ultimo anno, The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e già acclamata per il suo stile visivo irresistibile e i dialoghi fulminanti. La seconda stagione segue Eddie e Susie, mentre cercano di espandere il loro impero criminale dall'Inghilterra alle sponde dei laghi italiani, con nuovi nemici alle calcagna e alleanze sempre più fragili. Dal 3 settembre debutta su Disney Plus Chad Powers 2, con Glenn Powell ancora nei panni del quarterback che gioca sotto falsa identità. Nella seconda stagione dovrà mantenere la copertura e portare la squadra fino ai playoff, con il rischio costante di essere smascherato. Dal 4 settembre su Now e Sky Atlantic arriva Night Sleeper, Fuori controllo, thriller britannico ad alta tensione ambientato su un treno notturno diretto da Glasgow a Londra, che viene preso sotto il controllo di hacker. Passeggeri ed equipaggio si ritrovano intrappolati in una corsa verso la catastrofe, mentre un agente di polizia a bordo e una responsabile della sicurezza informatica devono collaborare a distanza per fermare il misterioso driver. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: I heard what you said.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
3: Stai ascoltando Art Radio.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo! È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Radio.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Art Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
3: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
5: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
4: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
3: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
4: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
3: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
4: Volume 0.
5: Prima dei grandi palchi.
6: Prima dei dischi d'oro.
5: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
6: Un programma dai giovani per i giovani.
5: Prossimamente. Su Art Radio.
6: Su Art Radio.
7: Vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
8: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.
7: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
9: Art Radio Estate.
10: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
9: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
10: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Artradio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Artradio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
2: Bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Artradio a carattere locale. Studio Roberto Tibaldi. Lazio, urgente bisogno di sangue. L'appello ai cittadini per aumentare le donazioni nel Lazio. Diminuiscono le donazioni di sangue, cresce il bisogno negli ospedali. L'appello ai cittadini dai 18 ai 70 anni. Pavona, manca pochissimo, il 5 settembre inaugura Rockstar Academy. A Velletri, grave incidente su via Vecchia Napoli, 3 feriti. Marino, la polizia di Stato stronca un giro di spaccio di cocaina, arrestato un pusher in Bermuda. Sempre a Marino, incidente mortale sulla via del Divino Amore, morto un motociclista di Frascati. Velletri, non ce l'ha fatta Mario Borro, il 72enne che è morto dopo il terribile incidente stradale in via Vecchia Napoli. A Velletri, due quindicenni aggrediti e rapinati, trentenne arrestato dalla polizia. Sempre a Velletri, tre rapine a mano armata nello stesso bar, in pochi giorni arrestato un residente di 45 anni. E passiamo alle notizie di Frosinone. Controlli interforze, un uomo trovato con mezzo grammo di cocaina è segnalato, un altro è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver violato il foglio di via con divieto di ritorno nel capoluogo. Auto in fiamme al centro commerciale Panorama, sfiorato il rogo a catena, le fiamme sarebbero partite da delle auto per causa ancora da accertare. Entra in un ristorante e punta il coltello alla gola della cassiera. Frosinone, 10 consiglieri chiedono lo scioglimento del consiglio comunale, il nuovo esposto dopo la question time è saltato. Passiamo a Latina, attenzione al pronto soccorso, urla dei parenti e colpi sulle porte e pareti. Maltrattamenti e aggressioni alla compagna per anni, dai domiciliari finisce in carcere. Droga, coltelli, oggetti atti ad offendere, raffica di controlli e denunce. West Nile, l'aumento di contagi a Latina nel Lazio. Case al mare, quanto si paga in provincia di Latina? Viaggio tra le località turistiche puntine, in aumento. Caldo, la regione proroga l'ordinanza per tutelare i lavoratori. Stop al lavoro nelle ore più calde, il provvedimento valido fino alle 30 di settembre. Ebbene, siamo giunti al termine di questa nuova edizione a carattere locale. L'appuntamento è a domani. Per ulteriori informazioni www.arteradio.it. Un caro saluto dalla redazione di Arteradio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro

0: Laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
5: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
6: Ah sì? Davvero bella!
5: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico! I miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
6: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
5: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
6: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
7: raddoppia il gusto della tua estate.
3: Art Radio, solo grandi successi.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Benvenuti amici di Art Radio, con voi Roberto Di Baldi in questo appuntamento dedicato alla musica 80 e 90 in questo programma chiamato Art Vintage. Oggi andremo a scoprire, ad avere informazioni circa il grande, il mitico De André. Fabrizio De André, il suo vero nome è Fabrizio Cristiano De André, noto come Fabrizio De André, nasce a Genova il 18 febbraio 1940 e muore a Milano l'11 gennaio 1999. È stato un cantautore italiano, considerato da molti critici musicali uno dei più importanti e influenti cantautori. È conosciuto anche con l'appellativo di Faber, che gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castelli, oltre che per l'assonanza con il suo nome. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singole, poi riedite in antologie. Molti testi delle sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli, prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dagli anni 70 e da ricevere anche elogi da grandi nomi della poesia come Mario Luzzi. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che per una figura di riferimento della canzone italiana, appello talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Ha venduto 65 milioni di dischi nella sua carriera, guadagnando un posto nella classifica degli artisti italiani di maggior successo. La rivista Rolling Stone Italia posiziona il suo album Creuse de Mar al quarto posto nella classifica dei migliori album italiani. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Bindi e Luigi Tenco è uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. È l'artista con il maggiore numero di riconoscimenti da parte del club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Nel 1997 gli venne conferito il premio Lunezia per il valore musicale letterario del brano Smisurata preghiera. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste è stato anche uno degli artisti che maggiormente hanno valorizzato la lingua ligure. Ha affrontato inoltre in misura minore e differente altri idiomi come il gallurese e il napoletano. Durante la sua carriera ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti della scena musicale e culturale italiana, tra cui Elvio Monti, Giampiero Reverberi, Igno Trolls, Mina, Nicola Piovani, Giuseppe Bentivoglio, la premiata Forneria Marconi, Ita Zenda, Ivano Fossati, Mauro Pagani, Massimo Bubbo, Alvano Mutis, Fernanda Pivano e Francesco De Gregori. Bene, a questo punto abbiamo parlato di questo grande artista che è De Gregori e vi facciamo ascoltare una delle sue belle canzoni, magari poco conosciuta. Si chiama Il canto del servo pastore indiano. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi. Spero di avervi fatto cosa gradita nel farmi ascoltare queste chicche, e lo faremo tutti i giorni per un doppio appuntamento. E naturalmente rimanete sempre sintonizzati con i nostri programmi, perché è un doppio appuntamento così a sorpresa. E io vi lascio e buon proseguimento con i programmi di Art Radio. Da Roberto Di Baldi è tutto.

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: Cat Radio.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Ok, ah.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
5: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
4: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
5: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
4: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
5: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
4: Non fartelo raccontare. Vivilo!

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Stai ascoltando Heart Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
4: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo è aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
2: E caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
3: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'ultimo uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com.
2: Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
4: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
4: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
7: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy

0: e offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 1-3, Albano Laziale, Roma, telefono 06-920-9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 0684. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

si magna bene veramente, dove la brace e i profumi di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

eccomi qua, buonasera, ben arrivati al Black Planet Radio Show. Io sono Paolo Caroli, voce angelica quella di Lee John, Lex Imagination e Barrow Strictly ad aprire Proud and Bold.

Group. Questo è il Backline Radio Show di questa sera, in cui ascoltiamo anche l'ex numero uno della UK Soul Chart, ossia Luca Seto e la sua Ghetto Kind of Love, remixata da Chris Buster.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Black Planet Radio Show. New R&B.

J3 in questo caso Factory Showcase, non Factory Yolanda Parker. Il nuovo singolo si chiama You. Poi abbiamo l'ultimo brano in scaletta, è l'ultimo o il terzo?

Best Friend Radio Show, bellissima produzione questa, tutto l'album così molto poetico. Ritorno una delle grandi della musica soul, si tratta di Cherelle, il nuovo singolo per lei si chiama This Time.

Era il nuovo di Ben Tuckard, si chiamava Dark and Jazzy. Adesso Busse insieme a Combo e poi Yuko Mahabuchi che torna con Twist of Fate.

0: Heart Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
3: Siamo alla fine della puntata, le ultime 4. Apre Sweet Devotion insieme a DJ.

per esaurirsi. Va bene, vi lascio con l'ultimo brano in programma. Io vi auguro una buona serata, sempre qui con noi, con il Black Planet Radio Show. Vi lascio con Castella, il nuovo singolo si chiama I Am To You.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
7: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
7: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
7: Su Art Radio.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te.

Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Volume 0.
0: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ciao a tutti, siete su Art Radio e questa è Beautiful Days. Beautiful Days, giorni che fanno rumore. E con il segnale di Daniele Di Giacomo Antonio, che è qui con me. Buonasera Daniele.
1: Buonasera a tutti, come stai?
0: Bene, bene, tu invece?
1: Ma diciamo bene, dai. Io sono qui dietro alla regia, quindi diciamo che tu sei un po' da fa.
0: Tu sei molto oberato di lavoro, ovviamente.
1: Sì.
0: Allora, dopo dei salti siamo tornati in diretta live su Facebook. Quindi salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno seguendo su Facebook. Ciao a tutti. Andremo poi a recuperare i messaggi che ci sono arrivati giovedì scorso e durante la settimana. Salutiamo sicuramente Tiziano, così rimane la registrazione. Tiziano, che noi non dimentichiamo, non dimentichiamo che ci state seguendo e ci state supportando. Siamo nel meraviglioso studio di Art Radio, è la prima settimana di marzo, abbiamo superato febbraio, Daniele.
1: Esatto, era ora.
0: Era ora, quindi febbraio è il mese più corto, ma è il mese più complicato, diciamo, no? Gennaio e febbraio sono difficili perché adesso stiamo andando verso la primavera e quindi siamo tutti più
1: contenti. Cominciano anche le belle giornate.
0: E cominceranno anche le nostre belle giornate.
1: Sì.
0: Faremo finalmente le nostre dirette col sole e potremo dire genericamente che è un buongiorno, una buona giornata. È un beautiful day, ok?
1: Sì.
0: Ma noi parliamo di beautiful days, quindi potete ovviamente seguirci, io dico ovviamente perché lo ripetiamo sempre, ma abbiamo i nostri canali, oltre Facebook, dove potete anche vederci. Stasera avremo una modalità di diretta completamente nuova, quindi quando
1: restaurata,
0: più efficiente. Innanzitutto dietro di me c'è il nuovo logo di Beautiful Days, la nuova immagine, c'è il sole, c'è i messaggi, c'è una cabina mix, c'è, insomma c'è tutto quello che serve ed è tutto bello colorato, così siamo tutti più contenti.
1: È quella che comparirà poi per ogni appuntamento, per ogni annuncio.
0: Sempre, ormai abbiamo questa, finché non cambiamo idea, perché Daniele cambiamo spesso idea, ma come diceva De André, De André diceva che un'altra persona dicesse questa cosa, solo gli imbecilli non cambiano mai idea.
1: Esatto.
0: Sei d'accordo? Ok, quindi torniamo live, potete seguirci sui nostri canali alternativi e sul nostro canale principale. Il nostro canale principale è l'app di Art Radio,
1: che adesso si è anche aggiornata, è ancora più bella.
0: Ok, io non l'ho fatto ancora l'aggiornamento, mi è apparso
1: molto
0: oggi.
1: Bella, sì.
0: Quindi vi consigliamo di scaricare quell'app, perché da lì potete seguirci molto facilmente su tutte le nostre piattaforme. Poi vi ricordiamo Radio Garden, dove potete cercare Art Radio lì. Poi c'è il nostro sito, poi c'è Alexa, che basta dirle Alexa metti Art Radio e la radio parte.
1: È certo,
0: è efficiente Alexa, mica come noi.
1: Al primo colpo
0: ci trova immantinente. Oltre Alexa, Daniele, sto dimenticando qualcosa, perché sono molti i modi in cui potete seguirci. Ovviamente
1: potete anche scriverci.
0: Potete scriverci e mandarci degli audio su WhatsApp al 344 5653899. Ho trovato un fogliettino qui con il numero scritto, quindi lo dico.
1: Diciamo che i numeri in mezzo li conosci, quelli.
0: Sì, 344. Io mi ricordo per adesso 344, fa un paio d'anni ricorderò. E non ricordo nemmeno il mio di numero, quindi è andata così. Quindi siamo tornati qui in diretta video. Salutiamo i nostri amici. Salutateci anche voi, così possiamo
1: scriveteci anche.
0: Fateci anche delle richieste per le canzoni che volete ascoltare, perché c'è la mia selezione, la selezione dell'ospite che vi presenteremo fra un po', la selezione di Daniele, che sappiamo tutti che è molto romantico, forse faceva parte della squadra di Tommaso Paradiso, dello Space Cowboy, perché
1: no,
0: non si spiega.
1: No, non facevo parte di quella squadra, no.
0: Lui amava altro. Secondo me lui è contento della vittoria. Daniele,
1: no, guarda.
0: No.
1: Stendiamo un velo pietoso, ma
0: facciamo i nostri migliori auguri a Saldavinci,
1: che possa
0: continuare il suo lavoro, perché Saldavinci per me non è Saldavinci solamente, ma è Capua.
1: È
0: Capua è il personaggio con di troppo forte, è un film di Carlo Verdone, cioè, a me è esploso il cervello.
1: In questi giorni gira il video dove si vede Santa Vinci insieme a Carlo Verdone.
0: Era molto giovane, ha fatto l'esordio così. Quindi prima di parlare dei nostri avvenimenti storici che sono il caposaldo di questo nome, andiamo ad ascoltare il primo brano. Se è quello che dico io, dopo vi racconterò cosa penso della band e del brano.
1: Ok, possiamo andare?
0: Prego, maestro.

0: Eccoci di nuovo tornati.
1: Eccoci, io stavo parlando con i nostri amici su Facebook, perché la novità di questo nuovo tipo di diretta è che le canzoni che scegliamo e che mandiamo le ascolta chi ci segue in DAB. Invece chi è con noi in diretta a Facebook continua a parlare con noi, continua a vederci nei nostri momenti di relax.
0: Più esileranti.
1: Esatto. Daniele, stavamo parlando appunto di questa canzone che avete ascoltato, se stavate ascoltando la DAB, che si chiama Mirella è felice.
0: È da lei.
1: È una canzone della Maschera, un gruppo che si è sciolto il giorno in cui io l'ho scoperto, calcola. Quindi
0: Si è sciolto perché l'hai scoperto?
1: No, credo di no, non ho tutto questo potere, però è un bellissimo gruppo, molto preparato, bellissimo, diciamo sulla world music, loro sono campani e vi invito a continuare ad ascoltarli e ad ascoltare anche Roberto Colella, che è il cantante della formazione, che poi sta proseguendo. Bene. Daniele, io
0: adesso dopo questo brano potremmo anche annunciare il nostro ospite.
1: Ok, io annuncerei il nostro ospite e poi col nostro ospite andiamo a vedere che è successo in questa settimana. Quindi, signori e signori, con Daniele è pronto a farvelo vedere Leonardo Di Tullio.
2: Buonasera a tutti agli ascoltatori di Arte Radio della rubrica Beautiful Days. Faccio una mia presentazione di
1: sì,
2: personale.
1: Sì, guarda, è la prima domanda. Perché accende la radio adesso? Presentati in 20 secondi. Vai.
2: 20 secondi. Allora, io sono Leonardo Di Tullio, ho 23 anni. Sono uno studente universitario e nel tempo libero sono un runner, diciamo così.
1: Ah, bravissimo, è
2: 20
1: stato
2: secondi.
1: No, bravissimo, no, nel senso che
2: troppo?
1: Sforano tutti, quindi ero pronto ad ascoltare ancora, ma ti conosceremo meglio fra poco. Come stai? È la seconda domanda che faccio a tutti.
2: In questo momento diciamo bene, dai, in vostra compagnia.
1: Adesso
2: benissimo,
1: ti sentirai meglio adesso, perché
0: ma sicuramente si sentirà a suo agio.
1: Inizieremo a dire delle cose assurde. Allora, Beautiful Days, adesso posso parlare anche con l'ospite, perché prima evitavo di girarmi. Beautiful Days parte da una sua schiena, da una sua spina dorsale. Quindi io dico che Beautiful Days è della prima settimana di marzo, perché adesso io andrò ad elencare tutti gli eventi più importanti, ovviamente, che sono successi nella prima settimana di marzo nella storia. È una cosa che non tutti fanno. Daniele, per dirti, questa cosa piace molto.
2: Non lo vedo molto.
0: sì, mi piace tantissimo.
1: Non è convinto, secondo me.
2: Non è interessato.
1: Allora, la prima settimana di marzo. Marzo innanzitutto fin dall'antichità, questo ho preso una curiosità e la voglio leggere, è visto come il mese dell'inizio di ogni attività nuova. Quindi se nell'antichità avessero dovuto iniziare una guerra, ma non solo nell'antichità, mi sembra di capire, la iniziavano a marzo. Con questo ovviamente noi siamo un programma che cerca di alleggerire queste due ore per chi ci segue, per chi ci ascolta, ovviamente quindi noi il nostro animo è rivolto alle persone che adesso stanno vivendo una guerra, ma certo, lo sappiamo cosa sta succedendo, ma cerchiamo di non tirare in ballo direttamente l'argomento, perché è molto doloroso, specialmente abbiamo parlato anche con altri ospiti che sono venuti a trovarci di problematiche di Gaza, e vi ricordo che andando sul profilo Instagram di Emanuele Ricchetti potete fare una donazione diretta alla sua

0: Quest'anno è dal 2 all'8 marzo, perché oggi è 5, però noi la parliamo tutta. Il 1 marzo l'Aeronautica istituì le fiamme tricolore. Ho tolto pure gli anni, Daniele, non dico più quali anni sono, ne dico solo che il 1 marzo le fiamme tricolori fanno il loro compleanno.
1: Vogliamo fare un quiz? Lo diciamo ai nostri ascoltatori?
0: No,
1: se
0: io,
1: lo sanno.
0: Io chiederei, no, chi ha visto dal vivo le fiamme tricolori? Perché io non le ho mai viste. Non sono un appassionato, però diciamo, però magari c'è qualcuno appassionato che le ha viste. Allora, invece il 2 marzo Becquerel scopre la radioattività. Questo l'ho riassunto perché il concetto era molto più ampio, ma è quello che è. Il 3 marzo invece esce il primo numero del Time, il famoso giornale
1: Il
0: Time. Il 4 marzo invece debutta nelle sale Cenerentola di Walt Disney. Il 4 marzo è anche il compleanno di uno dei più grandi autori della nostra storia contemporanea, che è Lucio Dalla. Poi dopo avremo un'altra rubrica che parla dei compleanni delle persone. Il 5 marzo invece nasce il Corriere della Sera, compleanno di Lucio Battisti e Pierpaolo Pasolini. Sei contento perché
1: Pierpaolo Pasolini, sì.
0: E il 6 marzo riesce il 6 marzo non c'è nulla, perché c'è l'8 marzo,
1: festa delle donne.
0: Ne ho aggiunto uno involontariamente, che è il giorno della festa della donna. Noi non saremo in diretta quel giorno, però quindi facciamo
2: un augurio anticipato
0: a tutte le donne che del mondo. Quindi questo è.
1: Ma hai parlato di Pasolini, giusto?
0: Ho parlato di Pasolini.
1: Vedi chi ci ascolta, chi ci fa i saluti.
0: Ah, eccolo qua. Ciao Vittorio, non so se ci hai ascoltato. Noi abbiamo appena detto poco fa che tu domani parlerai di Marilyn Monroe e di Mia Martini. Quindi noi ti abbracciamo e ti diamo in bocca al lupo per una buona puntata domani. Non so se in regia ci sarà Daniele.
1: Ma sicuramente con Roberto, sì.
0: Esatto, quindi domani sera siete tutti invitati nel programma di Vittorio, che è un programma storico e quindi è bello da seguire per imparare cose nuove. Bene, bene, bene. Questo qui, caro mio Leo, è il momento di rottura tra questa nostra rubrica, che è un po' pesante ma è importante da portare avanti, e la prima canzone dell'ospite.
2: Certo.
0: Quindi adesso tu hai dato tre brani a Daniele, ne sceglierai uno che lui non si aspetta dei tre.
1: Ma lo dovrà anche presentare.
0: E lo dovrai presentare, quindi per chi ti segue, per chi ci segue, Leonardo presenta il primo brano
1: che hai scelto.
2: Allora, io parto con descrivere questo brano. Sinceramente io non è che sono molto legato al testo della canzone, a me piace molto più il ritmo. Poi per testi delle canzoni ho preferito non portarle in radio. Ho portato quelle canzoni che mi trasmettono un'emozione, che ci ho vissuto un momento in cui ero felice, spensierato, che per me sono state anche emotivamente, ci sono anche emotivamente legato.
0: Perfetto.
2: E adesso partiamo con la prima canzone,
1: che è
2: Sold Out dei giornalisti.
0: Ah, andiamo a casa mia qua.
1: Quindi, signori e signori, Sold Out dei giornalisti.

0: Eccoci tornati. Nel frattempo noi i minuti che passiamo ascoltando la canzone li trascorriamo parlando e quindi vi ricordiamo di scriverci al 344, come ha fatto poc'anzi Daniele, 56 53 899. E Daniele, è importante andare a cercare i messaggi che ci sono arrivati giovedì. Nel prossimo intervallo li voglio leggere, ci è arrivato sicuramente un messaggio, e anche per ringraziare il nostro amico che ci segue sempre. Bene, allora, perché sold out tra le tante? Perché scegliere delle canzoni, Leonardo, è molto complicato. Io, per dirti, ne ho molte, poi vado a seconda del periodo. Tu ci hai già preannunciato che ti ricordano qualcosa, certo. Ti stimolano qualcosa, è un motivo specifico magari che hai trovato per poterla scegliere?
1: Allora, sinceramente ero un po' indeciso, ho visto la mia playlist, ho cercato, diciamo, le canzoni che forse non ascoltavo da tanto tempo e ho deciso di riprendere, e mi è saltata subito, diciamo, all'occhio Sold Out, questo brano che abbiamo ascoltato, perché per me ricorda, diciamo, un momento in cui ero, diciamo, spensierato, un'estate.
0: Perfetta, perché Tommaso Paradiso anche a me nel periodo estivo lo sento molto più, anche che le canzoni che fa fanno questo. Beh, buono, dai, una spiegazione di cui possiamo essere contenti, Daniele.
2: Sì. Sicuramente
1: sufficiente.
0: Allora, abbiamo presentato Leonardo già si è presentato dicendo che è un runner. Io ho delle informazioni, che Leonardo è molto giovane, quindi ho l'informazione della Roma Ostia, che ci tengo a dire subito, perché a parte che era pochi giorni fa, poi conosco delle persone che l'hanno fatta negli anni, quindi che esperienza è la Roma Ostia?
1: Allora, la Roma Ostia intanto
0: è una mezza maratona, giusto? 21 chilometri,
1: non è la mia primissima esperienza su questo percorso, anche perché vi racconto un aneddoto. Io sono partito, diciamo, ho iniziato a correre proprio per correre la Roma Ostia. Quello era il mio unico obiettivo. Però, diciamo, la prima volta è stata molto traumatizzante, perché non conosco il percorso, la prima distanza lunga per me era quella, quindi l'ho sofferta moltissimo.
0: Perché poi si svolge sulla stradona che porta ad Ostia.
1: Perfetto, sì. Passi, diciamo, i primi 5-6 chilometri all'interno dell'Eur, poi 15 chilometri sulla Cristoforo Colombo fino all'arrivo al mare a Ostia.
2: Dove, diciamo, ti fai il bagno? Perché
1: magari. È stato molto, la prima esperienza è stata molto traumatizzante, anche perché un percorso, come hai detto te, 15 chilometri, molto monotoni. Diciamo, non è che è un percorso pieno di gente, come può essere un passaggio al centro della città dove incontri gente che ti incita. Comunque la Cristoforo Colombo è quella, ci sono 2-3 pezzi dove si incontra più gente che ti può far salire l'adrenalina.
0: Ok, perché certo fa molto incontrare.
1: Fa molto quello. Diciamo, la prima volta l'ho sofferta molto. Invece, diciamo, questa domenica per me è stata molto soddisfacente, senza pretese, ero andato completamente vuoto e mi sono portato a casa un buonissimo risultato per me.
0: Che il tempo è 1:22:15.
1: Sì. Daniele, considerando quella fatta,
2: mamma mia,
1: come prima esperienza, che era 1:36,
0: abbassato di brutto,
1: però diciamo ci sono stati anche molti allenamenti, molte più gare.
2: Ma in
1: per
2: quante,
1: prepararla,
2: quanti chilometri erano?
1: Erano 21 chilometri e 97 metri.
0: È la mezza maratona, Daniele. Tu quante maratone hai fatto?
2: Io ho fatto una
0: tu
2: camminata.
0: Tu hai fatto maratona nella vita.
2: No, ho fatto la camminata, la camminata per arrivare alla Santissima Trinità. Che pure quella, fidati che non è niente male.
0: Ci sono stato pure io. La camminata che significa? Quando dal parcheggio vai.
2: No. Dall'Ariano sono andato. Dal parcheggio è arrivato.
0: Ma no, ragazzi, così è troppo.
1: Col panino sopra.
0: Cioè, dall'Ariano andate fino al paese?
2: Freak Runner. Di Lariano, quelli che conosce pure Leonardo, giusto?
1: Certo, i Freaks.
2: Dall'Ariano praticamente.
0: Sono Freaks tettoni.
2: Praticamente siamo partiti dall'Ariano.
0: Sì.
2: Ci siamo il sabato, mi sembra, siamo arrivati fino ad Arcinazzo.
0: Sì.
2: poi la mattina dopo da Arcinazzo fino alla Santissima.
0: Ah, quindi in due giorni si svolge il cammino.
2: Sì, che mi sembra che erano tipo una settantina di chilometri, certo. Non me vorrei sbagliare.
0: Daniele, tu 70 chilometri hai fatti in due giorni, noi ne ho fatti 21 in un'ora e 20, non va bene. Ti devi allenare di più.
2: Ma lo so, ma fidati che non è facile.
1: Comunque va benissimo, anche i 70 con due giorni.
0: No, è bello anche quello. Allora io ti farei la prima domanda.
1: Certo.
0: Cioè la seconda, perché la prima già te l'ho fatta, che è quella di presentarti in 20 secondi. La prima domanda è il tuo migliore ricordo. L'ho cambiato, l'ho fatto più aperta adesso.
1: Allora, parliamo sempre in ambito sia sportivo.
0: No, come quello che vuoi tu. Da questo momento in poi puoi essere sia runner, sia Leonardo, sia studente, quello che vuoi.
1: Allora, forse il miglior ricordo, diciamo, proviamo a dividerle anche. Parliamo anche di runner, di vita, di tutto. Allora, il mio ricordo forse migliore di runner è praticamente ogni gara nuova che faccio, per me è una nuova soddisfazione, mi porto dentro un ricordo bellissimo. Forse il ricordo più bello in ambito sportivo è stato sicuramente la maratona che ho fatto a fine novembre nel 2025, l'anno scorso, che è stata mesi di preparazione, comunque una preparazione fatta per arrivare a fine novembre, quindi... pioggia, vento, abbiamo visto com'era
0: non
1: anche
0: ci si ferma
1: tempo,
0: mai.
1: Non ci si ferma mai, comunque portando sempre il ritmo di 80-100 km a settimana come minimo, e quello è stato abbastanza tosto anche quando c'hai voglia di abbandonare, di non farla. Alla fine ti prendi quella soddisfazione che per quelle tre ore di gara comunque pensi sempre, non va sempre tutto liscio,
0: Ti motiva, cioè ti cambia anche il carattere con questo tipo di sport.
1: Assolutamente, quando percorri una maratona, come può essere una semplice mezza maratona, una 10 km, qualsiasi gara che puoi fare, comunque non è che fila sempre tutto liscio, ci sono dei momenti in cui il cosiddetto muro.
0: Certo.
1: È un muro molto psicologico, è difficile, pensi se mi fermo qua, forse è meglio, però diciamo con quei tre mesi passati a prepararla e tutto, per me è stato bellissimo quella preparazione, arrivare a quel risultato è stato molto soddisfacente. Ho fatto anche, come hai detto te, la 100 km del passatore, però a livello di soddisfazione forse questa è quella che mi sono costruito.
0: Cioè, il passatore di 100 km?
1: 100 km.
0: Ma tutti insieme oppure
1: tutti insieme?
0: Sono...
1: Tutti insieme, se li riesci a fare di corsa, altrimenti corri e cammino come ho fatto io.
0: Ok, puoi fermare?
1: Sì, ti puoi fermare, però ho cercato sempre di alternare camminata e corsa, la corsa più o meno i primi 40 km, 50, che comunque è molto tosta. E poi diciamo alterni corsa, camminata, anche perché partiamo alle 3 del pomeriggio, arriviamo di notte. Chi è più veloce arriva anche prima della notte, però diciamo io per come sto arrivo per quello.
0: Ma sì, ma tu fai un lavoro straordinario.
1: No, va benissimo.
2: Quindi vi rubo due minuti.
0: Addirittura
2: perché
0: due minuti.
2: È arrivato proprio un messaggio.
0: Di due minuti?
2: No. Di un mezzo secondo, perché devo rispondere a lui.
0: Sì.
2: Non l'ho fatta con la bicicletta, anzi,
0: lo vedi?
2: Era anche peggio se avessi fatto questa camminata
0: Daniele,
2: con la bicicletta.
0: Daniele andava dietro con la bicicletta trainato con l'auto. Cioè,
2: ma no,
1: nemmeno
2: non è,
1: solo la bicicletta.
0: Cioè, nemmeno pedalando. Sei la vergogna dei freaks, Daniele.
2: Ma non fa parte dei freaks.
0: Lui, io mi
1: ecco
0: fido
1: perché non si fa vedere.
2: Tra tutto quello che c'ho da fare qua dietro, me devo solo far vedere.
0: Quindi salutiamo Andrea Pepi Abbaffati, che suppongo sia un tuo amico.
2: È il regista degli spettacoli che portiamo in scena con l'associazione.
0: Che devo venire a vedere, perché, perché è bello. Perché è bello uno spettacolo in lingua, diciamo, in dialetto. È molto bello. Poi voglio vedere Daniele recitare. Bene, quindi questo era il tuo ricordo diciamo,
1: in ambito, diciamo, sportivo.
0: Io poi ti chiederò pure cosa al di là di queste domande. Perché
1: ma certo.
0: Voglio capire perché, come ti è nata la passione, e voglio scoprirlo, e anche per chi sta ascoltando, magari ha dei figli della tua età, che magari c'è questo problema nella società moderna, che i ragazzi come voi, diciamo, noi abbiamo 10 anni in più, quindi siano un po' sedentari, invece tu sei uno che si dà molto da fare con la corsa, che è uno sport tra l'altro tra virgolette a costo zero. Io conosco le scarpe, queste cose, però la corsa è una cosa naturale, no? Appunto la maratona,
1: la corsa, sì, è una cosa abbastanza naturale. Poi chiaramente c'è chi vuole fare il tempo e sì, spende certo, di più, e chi chiaramente lo fa semplicemente per un benessere fisico, come ho iniziato io, e poi mano a mano, diciamo,
0: che poi voi lo vedete a mezzo busto, ma lui è super in forma, quindi cioè,
1: grazie, grazie.
0: Ovviamente fa 100 km mica come Daniele che ne fa 70 in bici trainato dall'auto. Insomma,
2: sono anche a dieta, capito?
0: E sei a dieta, trainato dall'auto, però a dieta
2: no,
0: si ci portano per
2: senza fine. Auto.
0: Quindi la terza domanda si lega naturalmente a tutto questo, ed è: quello che fai oggi ti ha sorpreso lungo il cammino o era il tuo sogno?
1: Allora, avendo un'età abbastanza prematura, quindi 22-23 anni, non avevo messo in conto questa voglia di correre, di migliorarmi in ambito sportivo, che poi migliorarmi in ambito sportivo è legato anche al migliorarsi nella vita di tutti i giorni.
0: Certo.
1: Quindi una soddisfazione la facciamo lì, una soddisfazione la facciamo da un'altra parte. E ecco qui, diciamo.
0: Cioè, questa passione ti è nata però negli ultimi anni, da quello che ho capito.
1: Sì, io corro da 2 anni all'incirca a livello di gare, però ho iniziato a correre dai tempi del Covid. Io, abitando in un luogo, diciamo, nel bosco, per me era un modo per uscire di casa, svagarmi, anche perché ero uno studente, quindi col computer seguivo le lezioni, lavoravo da casa, quindi era abbastanza complicato a livello mentale, e decidevo di uscire dopo pranzo facendomi una corsa, penso un po' dal bosco di Lariano,
0: sì.
1: Partivo, andavo su e scendevo e mi facevo quell'oretta di corsa giusto per svagare un po' la mente, mettevo le cuffiette con la canzone.
0: Beh, diciamo che hai preso il bicchiere mezzo pieno dalla storia del Covid, ed è un altro esempio positivo. Bravo Leonardo.
2: La storia del Covid ci ha insegnato tanto: chi stava a casa, cucinava, faceva dolci,
0: sei tu quello,
2: faceva le dirette con la pasta fatta in casa,
0: quello,
2: e chi
0: sei
2: andava
0: tu,
2: a correre.
0: Quello sei tu, stai parlando di te.
2: Ma come fai a dirlo? Tu non mi hai visto.
0: Allora, al tuo regista, diciamo che può andare su Facebook e cercare i video del 2020.
2: L'ho cancellati tutti.
0: Allora, lo vedi che sei tu. Eri tu. Bene, bene, bene. Adesso le domande le fermiamo qui, perché facciamo la prima rubrica nuova. La rubrica nuova che si chiama L'avvenimento della settimana. E questa settimana ci sono stati, perché Beautiful Days, anche questo, no? Abbiamo parlato del passato,
1: certo.
0: Parliamo pure del presente. Io ne avevo scelti due di avvenimenti, Daniele, ok? Tralascio sempre la guerra ogni volta che ci guardano, magari da questo momento.
2: Non lo diciamo
0: per scelta, semplicemente vogliamo alleggerire la pressione. Ci saranno, mi auguro, persone più pronte e preparate che parleranno di guerra negli ambiti corretti. Allora, innanzitutto c'è stata la finale di Sanremo. C'è stato Sanremo nella settimana appena passata.
2: C'è stato Sanremo, sì.
0: Ancora adesso stiamo con i posti. Mi ha vinto Sal Da Vinci. Con un nome del genere non è che poteva perdere comunque.
2: Esatto.
0: Sal Da Vinci. Ha vinto Sal Da Vinci. Qual è la tua canzone preferita, Daniele?
2: Di Sanremo. La mia canzone preferita in generale, o
0: no,
2: di
0: no,
2: questo
0: di Sanremo.
2: Sanremo?
0: Di Sanremo, l'avvenimento.
2: Di questo Sanremo mi è piaciuta molto quella di Leo Gassman.
1: Particolare.
0: La tua, Leonardo?
1: La mia.
0: Abbiamo detto
1: l'abbiamo detto per...
0: è proprio quella che abbiamo detto prima?
1: Ma l'abbiamo detto per gli ospiti.
0: L'abbiamo detto per gli ospiti. Questo adesso sarà difficile ricordarlo per me, perché la memoria è corta. Quindi la tua invece canzone preferita?
1: La mia preferita del Festival di Sanremo quest'anno è I Romantici dei giornalisti.
0: Perfetto.
1: Di Tommaso Paradiso.
0: La mia non c'è una vera e propria, perché io sono mi piace Tommaso Paradiso, però credo che sia quella di Levante, che ho scelto anche oggi in programmazione.
2: Pensa che è la prossima.
0: Sì, fra poco la mettiamo, perché a livello, che sono anche musicista, quindi a livello
1: orchestrale e tutto.
0: No, proprio di costruzione di tutto è bellissima, però poi può piacere o non piacere, e quindi a Daniele forse non piace, non lo so, forse gli piace di più
1: non vedo
2: guarda i, io i video non conoscevo le bambole di pezza, le conoscevo ma in un'altra forma, eppure devo dirti che mi ha sorpreso
0: le bambole di pezza. Io invece le seguo da tanti anni e ci ho avuto pure l'occasione di andarle a vedere a Subiaco, hanno suonato l'anno scorso, mi hanno invitato ma non loro ovviamente, mi ha invitato uno degli organizzatori ma mi sono dimenticato alla fine, quindi il primo avvenimento è Sanremo. Tra l'altro c'è stato il passaggio di consegna tra Carlo Conti e Stefano De Martino, e l'anno prossimo
2: che sarà anche
0: rivincere la Saldavici.
2: No,
0: l'anno prossimo sarà un festival più giovane, immagino, non che Carlo Conti sia anziano, però sarà un festival. Tra l'altro spero che De Martino si porti dietro i personaggi che si porta adesso, quindi Paolo Antoni, ballerina, perché
2: tutto è possibile.
0: Li adoro. Noi li invidiamo, se volessero
2: anche direttore artistico. Già si cominciano ad alzare le polemiche sul fatto che non può essere direttore artistico perché
0: non fa niente. Noi siamo per Stefano De Martino.
1: Può fare veramente tutto,
0: perché è molto bello, tra l'altro. E le donne saranno contentissime. Allora, invece, un'altra notizia, e questa non so se la sai, riguarda un po' il cinema, cioè Jim Carrey, che è un grandissimo artista, da qualche tempo non appariva più dal 2017, se non sbaglio. Che cosa succede? Viene premiato, cioè viene chiamato e viene invitato ai premi che si chiamano César Awards a Parigi. Viene invitato dalla commissione di cui fa parte Miguel Gondry, che è il regista di Si mi lasci ti cancello, in italiano il titolo è orribile ma in inglese è difficilissimo. E quindi viene invitato e lui va dopo tutti questi anni, ma c'è il dubbio che quello che è andato lì su non sia Jim Carrey, perché l'hanno visto con gli occhi diversi, con la faccia diversa,
2: un sosia.
0: Si parla di un diciamo di Alexis Stone, che è un famoso trasformista, però di solito si mette d'accordo con queste star, lui cioè, ricrea completamente la faccia, ricrea tutto, e si parlava di questa cosa. Invece poi ho continuato ad informarmi fino ad oggi, Jim Carrey è stato visto con la moglie e tutto il resto anche nei giorni successivi, è semplicemente invecchiato, ragazzi, quindi il complottismo,
2: gli anni passano per tutti, non solo per gli esseri mortali.
0: Sì, vabbè, lui erano parecchi anni che non appariva, poi lui soffre di una depressione continua. E questa era la seconda storia. La terza, che non ho scritto, me la sono dimenticata, quindi
2: ma andiamo subito a vedere un messaggio per Leonardo. C'è un messaggio per Leonardo.
0: Gabriele Moi, dagli Eleo. Buonasera Gabriele, uno sportivo pure lui, mi sembra di capire.
1: Ma certo,
2: sì, Gabriele, il padre è Marco, giusto mi sembra?
1: Certo, sì. Marco
2: viene tutti i fine, ogni venerdì, l'ultimo venerdì del mese, con Maurizio.
0: Ah, li ho visti, allora, che hanno la
1: rubrica sul,
0: sì, però fanno
2: la scuola di kickbox.
0: Vabbè, ok. Io non sono quindi nulla. Questi sono i due avvenimenti maggiori di questa settimana. Il terzo veramente non l'ho scritto, non era così importante evidentemente, quindi lo diremo presto se mi torna, oppure non lo diciamo. L'importante è che Jim Carrey sta in giro a Parigi ed è lui, ragazzi.
1: Basta che è lui, dai.
2: Si è invecchiato solamente.
0: È solamente invecchiato. Bene, detto questo, signori e signori, Levante, sei tu.

0: Ecco, siamo tornati anche...
1: Adesso, adesso tu hai il potere del reinizio, ci fai caso a questa cosa? Cioè,
0: io ho il potere di...
1: Lui ha il potere di reiniziare.
0: Di silenziarti, di fare tutto quello che voglio.
1: Perfetto, sei il capo. E io sono contento che tu sia il capo. Ovviamente stavamo parlando con gli amici Facebook che ci seguono in diretta video. Con Leonardo e Daniele stavamo parlando di questa storia di Jim Carrey che ci ha un po'
0: stavamo anche
1: colpito.
0: Dicendo i film che a Leonardo piacevano di piacciono perché ancora abbiamo appurato che
1: forse
0: è
1: non era lui ma non è ancora diciamo
0: e quindi a lui piaceva Una settimana da Dio, poi c'era anche
1: The Truman Show e Sventura.
2: Se nostri, mi lasci di cancello
0: ai nostri ascoltatori quale film piacerà di Jim Carrey?
1: Noi facciamo questo invito ai nostri ascoltatori in radio DAB e in diretta Facebook e su Radio Garden e da tutte le nostre piattaforme. Qual è il vostro film preferito di Jim Carrey che fa parte della nuova rubrica L'avvenimento della settimana? Cioè bisognerebbe scriverlo, no? Così noi lo possiamo leggere. Diamo la buonasera, Daniele, se non sbaglio, a Enrico.
0: Anche, ci sono Enrico, grande
1: Enrico
0: Leo.
1: Romaggioli, che salutiamo. Ciao Enrico e Salvatrice. Buonasera Salvatrice. Tu non saluti, Daniele?
0: Io saluto, sì, buonasera Salvatrice. Mi ha appena mandato un messaggio dove mi ha scritto è tornata l'acqua.
1: Eh beh,
2: è positivo, dai.
0: Perché siamo stati 28 ore senza acqua.
1: 28 ore?
0: Sì. Tutto insieme così, capito? Da ieri sera hanno tolto l'acqua.
1: E calcolo che in metà tempo Leonardo fa i 100 km del passatore. Comunque, per dirti. Quindi ti faccio un'altra domanda, Leo. Così certo. Io subito Leo a ridurre i nomi sono un campione. Però è quella la riduzione di Leonardo. Descrivi per te la felicità.
2: Allora, per me la felicità è essere in un momento soddisfatto con le persone che vuoi. Per me questo è un vero momento di felicità. Forse anche per tagliare un traguardo, come può essere per una corsa, come può essere per in ambito universitario, nella vita, nel lavoro. Però sempre avere accanto le persone che... ti sostengono sin dal primo momento.
1: Certo, quindi le persone che ami al tuo fianco, soddisfatte di te, tu soddisfatto del momento.
2: Sì.
1: Bene, bene. E che cosa studi, Leonardo?
2: Studio economia.
1: Economia?
2: Sì.
1: Sono rimasto bloccato perché stavo dicendo economia e commercio, ma non che è solo economia adesso.
2: No, adesso è management, diritto
1: economia.
2: D'impresa.
1: Ok, ok. Quindi
2: l'ho riassunto in economia.
1: Un po' più particolare.
0: Non è da poco studiare economia.
1: No, assolutamente no. Quindi ti manca ancora un paio d'anni?
2: No, ho finito e mi manca solo la laurea.
1: Della prima parte? Poi, ok. Bene. E la tua follia più grande invece qual è? Qual è stata?
2: Forse deve ancora venire, dai. Io mi sono sempre messo come obiettivo ogni anno qualcosa di ancora di più dell'anno passato. Come ho iniziato con la maratona 2 anni fa, il passatore l'anno scorso, e quest'anno andiamo a fare l'Ironman a settembre.
1: Questo era uno dei miei sogni. Perché io mi sono avvicinato alla corsa spesso, perché ho giocato a calcio, quindi mi sono avvicinato alla corsa con l'obiettivo dell'Ironman. Quindi
0: sì, vabbè.
1: No, ma l'obiettivo da fan, ovviamente.
2: Vabbè,
1: senso che vedevo il loro sforzo, perché poi è un triathlon, no?
2: È un triathlon. Gli sport sono quelli del triathlon.
1: Quindi è molto difficile. Però io ho un grosso handicap, che non so nuotare bene.
2: Sì.
1: Quindi arrivavo il giorno dopo, era finita. Potevo pure impegnarmi nella corsa e nella bici, forse.
2: No,
1: ma
2: io sono, per fortuna, per questo sono abbastanza avvantaggiato.
1: Nuoti?
2: Ho fatto 7-8 anni di nuoto agonistico, quindi sono abbastanza abituato con l'acqua, dai.
0: Io comunque, se dovessi rinascere,
1: rinascerei Leonardo.
0: Tutta la vita nuoto, guarda.
1: E invece tutta tu che hai fatto da piccolo?
0: Allora, da piccolo, ma perché mi stai facendo queste domande?
1: Ah, no. Perché ce l'hai detto tu.
0: Da piccolo giocavo a calcio. Poi ho avuto, diciamo, ho dovuto smettere perché il campo qui all'Ariano era ancora di terra. Io, essendo un tipo allergico alla polvere, ho dovuto smettere perché o smettevo io o me facevo
1: morivi sul campo.
0: Ecco, sì. Poi ho fatto pallavolo.
1: Ma tutti e due, sia io che Leo, secondo me, senza guardarci anche, ci stiamo chiedendo che ruolo facevi.
0: A calcio? Ma pensa,
2: no, indoviniamo.
0: È stato così breve la
1: secondo
0: mia...
1: me un terzino.
2: No, un portiere.
1: Addirittura portiere.
0: È stata così breve la mia esperienza calcistica che
1: non hai...
0: non mi hanno messo proprio in campo.
1: No, quindi, vabbè. Quindi.
0: Ma che cosa si sono persi?
1: Ma tu sei un attore, Daniele, ma che di che stiamo a parlare? Ricordiamo che Daniele è un attore, innanzitutto, eh? Hai visto i nostri siparietti per presentare Beautiful Days?
2: Certo,
1: sono
2: certo,
1: bellissimi.
2: Come no.
0: Kevin Romagioli dice, dagli Leo.
1: Ciao Kevin.
2: Ciao Kevin.
1: Allora, quindi...
0: Ma io devo fare una domanda.
1: La nuova rubrica vi è piaciuta, Daniele?
0: Tantissimo,
1: okay,
0: sì.
1: Ok, ok, perché c'era un'altra.
0: Guarda, rispetto agli avvenimenti degli anni,
1: lo
0: è
1: so,
0: molto, molto bello.
1: Quelli ci servono però, perché è la storia, capito?
0: Dobbiamo ricordare il passato.
1: Io invece adesso vi vorrei parlare di un'altra nuova rubrica. Sto sparando tutte all'inizio, così siamo a metà strada, perché fra un po' finirà la nostra prima parte, inizierà la seconda parte. E quindi vorrei finire la prima parte con questa Buone Notizie dal Mondo, che è un'altra rubrica. Ogni settimana porterò delle nuove buone notizie dal mondo. Sono tutte notizie particolari, non sono notizie normali. Per esempio, e di questo sono molto felice, la Corea del Sud metterà fine al commercio di carne di cane, so che è scandaloso, entro il 2027. È una buona notizia, è una grande notizia.
0: Era ora.
1: Per noi ovviamente ci scandalizziamo già che esista questa cosa, però la loro cultura è diversa, quindi hanno riconosciuto che comunque questi animali vengono visti più come domestici e da compagnia. Quindi, però speriamo che nel futuro anche i prossimi, tutti gli altri animali vengano macellati solo al bisogno. Va bene, quindi la seconda invece è che la Francia ha proibito gli influencer, quindi Daniele non può più in Francia
2: operare,
1: essere un influencer.
0: Avevo acquistato un biglietto l'altro giorno per andarci, ma dovrò rifiutare.
1: Devi farti ridare i soldi. E ha proibito agli influencer di pubblicare le loro idee riguardo alla chirurgia estetica, gli interventi della chirurgia estetica e a dei prodotti, di sponsorizzare prodotti per diete estreme. Quindi Leo, pure a livello sportivo è una buona notizia,
2: una
1: che non ci sono
2: notizia.
1: Persone magari che non sono preparate che parlano di queste cose. Un'altra notizia invece, caro il mio Daniele, in Lussemburgo, non come noi, ha introdotto il trasporto pubblico gratuito per tutti, perché in Lussemburgo, cioè,
0: ma diciamo che per introdurre queste cose credo che anche a livello economico stiano molto meglio rispetto a noi.
1: Perché... possibile, perché Lussemburgo insomma è un bel paese ricco. Poi invece parliamo invece di solidarietà. Una persona rimasta anonima ha pagato i debiti scolastici di centinaia di bambini senza mai mostrarsi, cioè non è specificato adesso il luogo perché non l'ho cercato, ma è una notizia di questa settimana, credo, negli Stati Uniti. Una persona si è accollata tutti i debiti di questi ragazzi per continuare a farli studiare. Invece l'Islanda assicura la parità di stipendio fra uomo e donna. In che modo, Daniele, poteva farlo? In maniera brutale, cioè una cosa giusta l'hanno dovuta incattivire per renderla proprio obbligatoria, cioè hanno reso illegale qualsiasi differenza, cioè qualsiasi uomo che prende di più di una donna, se viene segnalato rischia
2: licenziamento,
1: rischia multe, cose, rischia proprio sul penale. Sì, perché vogliono la parità a tutti i costi. È una cosa bellissima.
0: E secondo loro si arriva in questo modo alla parità?
1: Sì. Con se c'è un uomo, cioè Daniele guadagna di più di tutti noi, dovrebbe essere arrestato. Semplice. Così, Daniele, no?
0: Meno male che non guadagno
1: ricco,
0: più di tutti
1: tu
0: noi.
1: Tu sei il nostro Lussemburgo,
0: cara. Certo, che non
1: e invece, e invece la notizia più bella di tutte, che riguarda gli animali, perché noi siamo amici degli animali. Dopo 80 anni di sfruttamento tra turismo e lavori pesanti, l'elefantessa Sambun è stata salvata. Questa stava in Thailandia. Quindi
0: Io non ne ho un'altra di notizia.
1: Bella?
0: Bella, perché hai visto tutti quei ragazzi che erano fermi ad Abu Dhabi perché sì, i voli non sono potuti partire? Ecco, il principe di Abu Dhabi ha pagato, sì, a proprie spese la permanenza in hotel fino a quando non sono tornati in Italia, capito?
1: Ha capito, rischiava Abu Dhabi proprio la città, rischiava di essere principe dell'aeroporto, capito? Bene, vediamo i messaggi che sono arrivati, Daniele.
0: Ma guarda quanti messaggi arrivano.
1: Salvatrice che fa i complimenti.
0: Buonasera, boys.
1: Questo è Tiziano. Tiziano, buonasera, maestro. Noi stiamo per recuperare il tuo messaggio di giovedì scorso. Era lui, Tiziano, che ci ha inviato.
0: Bravissimo questo ragazzo per le belle parole che ha detto. Complimenti.
1: Questa, grazie, Salvatrice che ti fa i complimenti.
0: Ma lo sai
1: per
0: che
1: le parole.
0: Tiziano ha mandato anche una richiesta al programma,
1: immagino,
0: di Claudia.
1: Immagino.
0: Una canzone per te, ha richiesto una canzone
1: per
0: e noi
1: lui
0: l'abbiamo mandata in onda, non so, penso che l'abbia sentita comunque.
1: Certo, certo, il maestro è fantastico. Allora, tra l'altro col maestro sto per iniziare una campagna D&D, quindi è una cosa formidabile. Andiamo a fare un'altra domanda a Leo e poi presenti la tua seconda canzone.
0: Certo.
1: Ci siamo con il tempo. Allora, la persona a cui ti ispiri di più?
2: Allora, io sinceramente non ho una persona a cui mi ispiro. Ho sempre fatto quello che volevo sin dal primo momento, quindi in ambito sempre sportivo, sempre nella vita di tutti i giorni, non ho un vero e proprio modello da seguire, quindi mi affido più al destino, a quello che mi riservano per me gli anni che arriveranno. Dai.
1: All'universo.
2: All'universo.
1: Quindi presentaci la tua seconda canzone.
2: Allora, la mia seconda canzone è...
0: Vediamo.
1: Vediamo quale scegli per Daniele.
2: Allora, la mia seconda canzone è Nave dei The Cooks.
1: Okay.
2: Non so se la conoscete.
1: Certo, certo.
0: A tra poco.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua, stavamo
0: T'ho
1: parlando
0: rubato il tempo.
1: Stavamo parlando
0: di Sal Da Vinci.
1: Di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo. È un
0: noto giornalista, critico di musica, che si chiama Aldo Cazzullo. Perché io mi faccio pure denunciare per Alta Radio, Daniele, ricordatelo. Non ci sono problemi.
2: Grazie.
0: Ha detto delle frasi poco felici, cosa che non si fa secondo me, questa è una mia opinione, perché ogni autore fa il massimo per essere originale o per vivere. Perché come in tutti i lavori, abbiamo tutti bisogno di lavorare. Sal Da Vinci comunque non è il mio artista preferito, ovviamente, però sono tanti anni che sta nell'ambito artistico, quindi
1: possiamo dire che all'interno del festival c'erano altre canzoni che potevano meritare
0: sicuramente
1: il podio, non solo la vittoria finale, proprio il podio dei tre. Però io dicevo le bambole di pezza, perché vedere questa band composta da tutte donne è qualcosa di meraviglioso, guarda, mi sono proprio entusiasmato a vedere.
0: Sono proprio un bravo ragazzo io, perché non sto dicendo una parola.
1: Andiamo avanti. Non ti sono piaciute a te?
0: Ah, sì, sì, a me sì. Allora, a me piacciono proprio le bambole di pezza, nel senso che le seguo proprio musicalmente, perché fanno rock, quindi... Allora, perché hai scelto questa canzone, Leo?
3: Anche questa l'ho scelta perché è molto orecchiabile, perché mi piaceva il testo e poi perché, come sempre, come anche l'altra canzone, mi ricordo un momento. Questo, a differenza di quella di prima che mi ricordava l'estate, questa qua un po' di più l'autunno, l'inverno.
0: Sì, perché è uscita pure in quel periodo, secondo me.
3: Quindi questo, diciamo.
0: Quindi sei un fan dei Cooks, li conosci? Hai ascoltato altro?
3: Sì, ho ascoltato qualche altra canzone, però...
0: Bene, bene. Daniele non li conosceva, per dirti.
3: Però
0: no?
3: Abbiamo dato un po' di cultura.
1: Ho detto che mi rifarò questa notte perché ascolterò i brani dei Cooks.
0: Bene, fai bene, perché sono una grande band. Allora...
1: Posso fare una domanda?
0: Prego.
1: Ma c'è un avvenimento della tua vita dove hai detto ne è valsa la pena? Eccola. Gli ha rubato la domanda.
0: Quella l'avevo tolta, quindi
1: ecco,
0: bravo.
1: Grazie.
3: Forse un po' tutto, perché come ho già detto, avendo 23 anni, comunque da dopo i 18 vieni messo di fronte a tante scelte. E ogni scelta che fai ne corrisponde una conseguenza,
0: certo.
3: Quindi sono molto soddisfatto delle scelte che ho preso fino adesso, quindi per ora non ho nessun rimpianto, dai.
0: Beh, è giusto che sia così, continua per la tua strada, deciso, visto Daniele, stasera Leo si è preparato, è pronto,
1: Poi forse lui... avrà rivisto le vecchie puntate di Beautiful Days.
0: Più che mai lui è un atleta che conosce il sacrificio, la fatica, quindi non lo spaventiamo più di tanto. Allora, andiamo avanti invece con le domande, con le mie domande, perché Daniele sono più cattive di solito, invece Leonardo è pronto. Cosa significa per te amore?
3: L'amore è diciamo un sentimento che va oltre, è una scarica d'adrenalina in quel momento, quando sei talmente forse concentrato, forse attratto da una cosa, che quel momento dentro di te che difficilmente sai descrivere, per me quello è l'amore.
0: Quindi l'amore per te è una sorta di inconsapevolezza.
3: Inconsapevolezza.
0: Bene, è una bella definizione di amore, perché ovviamente noi quando facciamo...
3: Non è la classica sentimentale.
0: No, in realtà nessuno ci ha mai risposto con cose sentimentali, perché sembra una domanda scontata, ma in realtà
3: certo.
0: L'amore può essere pure l'amore appunto, ecco, per una passione, non è per qualche attività, non è assolutamente riferita al fatto
3: personale.
0: Qui stavo aspettando io, perché mi aspettavo che Daniele dice: ma tu sei fidanzato? Invece non lo farà, non lo dici. Allora, e questa invece, Daniele, dobbiamo preparare una musica tensiva per questo momento. Non ce l'abbiamo oggi. No, non la cercare adesso, perché sto per fare la domanda. Che poi tu, Leonardo, non so se sai che questo programma, quando andiamo in video, viene viene, diciamo, Daniele estrapola dei momenti e diventa un altro momento che si chiamano pillole di Beautiful Days,
3: un
0: però
3: collage,
0: un collage di cose che sono
3: best
0: state, che sono state dette. E questa domanda qui sta sempre obbligatoriamente, guarda io come prendo tempo per far cercare la musica intensiva a Daniele, però sono finite.
1: Ma io ti metterò una musica che tu non potrai, non puoi immaginare,
0: quella del milionario, secondo me. Sta arrivando quella del milionario?
1: Ma no, no, tu fa.
0: Io finita, sto per fare la domanda. Allora, non per un milione di euro, ma semplicemente per puro spirito di divertimento. Me lo sapevo, ovviamente.
3: L'ha trovata.
0: Bene. Quindi siamo anche seduti su degli sgabelli alti come loro.
1: Guarda, ti metto anche in doppia, così proprio come.
0: Bene, perfetto. Allora, la persona che licenzieresti dal suo ruolo in tutto il mondo, tu puoi, hai questo potere, ti danno il potere di licenziare una persona nel mondo, chi scegli?
3: Oddio,
0: perfetta sta musica, ragazzi,
1: la metteremo, la risposta, ogni puntata,
3: la risposta, diciamo, quella bella dovrebbe essere Daniele da Arte Radio.
0: Questa è nuova.
1: Ma mi fa in favore.
3: Questa rientra nei best moment.
0: Questa rientra già, sì. Sì, quindi Daniele da Arte Radio.
3: Ma sì, dai.
0: Ma sì, dai.
3: Questo momento di gloria.
0: Incredibile, Daniele, noi
3: si approva pure Daniele,
0: questa domanda è nata prima di questo momento storico per vedere quante persone avrebbero risposto Trump. Ok, invece solo una volta ci hanno detto Trump, tutte le altre volte ci hanno detto
3: Daniele.
0: No, una volta no. Adesso Daniele sta in lotta con Lotito, che è stato citato due volte.
1: Che bella compagnia.
0: Adesso il prossimo ospite a dire Daniele. Ok, quindi preparati. Io nel frattempo mi sistemo. Allora, quindi questa è la pillola migliore del mondo, Daniele, questa è la monti come vuoi. Allora andiamo avanti facendo una domanda agli ascoltatori. Che settimana è stata per voi, ragazzi? Scrivetecelo al 344-56-53-899. Adesso io vorrei sapere da Daniele da dove ci stanno seguendo, così li salutiamo in tutte le lingue che possiamo, perché sai ci seguono da parecchie parti, eh?
1: Ma ci stanno seguendo dal Canada,
0: okay.
1: Dall'America, dalla Russia.
0: Dalla Russia sempre.
1: Anche da Londra. Comunque sempre i soliti,
0: no,
1: nostri affezionati.
0: Ok. Londra potrebbe essere la nostra prossima ospite che ci sta seguendo. Si è collegata per sentire la puntata. Quindi se è lei salutiamo.
1: Salutiamo.
0: Non diciamo il nome, forse.
1: Ma no, non lo dobbiamo dire perché dobbiamo fare ancora il lancio.
0: Esatto, quindi siamo arrivati alla fine della prima parte di Beautiful Days qui da Arte Radio. Mandiamo la prossima canzone e poi rientriamo in studio.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Bentornati, questa è la seconda parte di Beautiful Days qui su Art Radio. Ospite con noi Leonardo Di Tullio, Daniele sempre alla regia.
1: Se mi vogliono cacciare io resterò
0: anche
1: qui.
0: Anche se come desiderio supremo Leonardo l'ha licenziato, ma potete ascoltarlo nella prima parte. Adesso andiamo verso la seconda parte di Beautiful Days, quindi no.
1: Ecco, guarda, adesso scrivono anche tra di loro. Questa cosa non va bene. Perché Sabrina dice ciao ragazzi.
0: Sabrina e Salvatrice scrivono tra di loro. Vabbè, sono amiche da tanti anni, è giusto così. Ma Beautiful Days è anche questo, eh. Possono scriversi fra di loro, amici, fare domande, ma soprattutto scrivere al 344-56-53899.
1: È un mantra questo.
0: Per tutti
1: ormai,
0: gli amici invece che non parlano italiano ma parlano inglese, scrivete al 344-56-53899, come farebbe Frassica. Quindi così. Bene, Leonardo, come ti stai trovando?
2: Benissimo.
0: Io ho ridotto
2: benissimo.
0: Le domande, quindi fra un po' sono finite le domande, possiamo parlare fra di noi.
2: Ma certo.
0: Innanzitutto ci siamo detti

0: possa prendere ispirazione da queste parole, perché ti ripeto, noi abbiamo avuto artisti, scrittori, abbiamo avuto politici, artisti, attori di teatro, e a tutti abbiamo detto di cercare di ispirare chi ci stava ascoltando, certo. Perché è molto importante salvarci, si può salvarsi con possiamo salvarci, dico, con l'arte, possiamo salvarci anche solo ascoltando o guardando arte, ma con lo sport possiamo addirittura salvarci, oltre che l'anima, anche il corpo, perché comunque io ho studiato tanti anni chitarra, insomma, problemi alla schiena ce l'ho perché la posizione non è delle migliori, però quindi spero che i ragazzi si ispirino a te. I tuoi coetanei, per esempio, si ispirano a te? Qualcuno l'hai portato con te a correre?
1: Qualcuno, allora, io non lo consiglio mai come sport, anche perché è uno sport che richiede sacrificio, comunque tempo, come ne abbiamo parlato prima, è limitato, perché anche se esci solo un'ora il tuo allenamento lo porti a casa, però quell'ora è molto intensa, quindi certo. Io non porto mai le persone a, diciamo, obbligatoriamente con me a correre, però glielo consiglio, inizia a provarlo, vedi se ti piace. Chiaramente non è che con la prima corsa inizi a dire wow, che bello, bellissimo, la ami nel tempo, quindi
0: con la pratica
1: forse.
0: Eh sì, perché è uno sport comunque complicato, certo. Va gestito i dolori, poi vengono
1: i dolori, ci
0: le
1: sono,
0: prime volte,
1: gli
0: insomma.
1: Acciacchi, ma non solo le prime volte.
0: Continuano.
1: Quanto intensifichi di più gli allenamenti, quando provi a preparare qualcosa di più, il corpo ti dice fermati.
0: E tu ovviamente curi anche l'alimentazione. Adesso sto facendo delle domande per rubare un po' il mestiere di Maurizio, però sono curioso onestamente, quindi.
1: Allora, l'alimentazione, portando sempre, come ho già detto, 80-100 km a settimana, comunque lo sforzo fisico è tanto, cerco di curare l'alimentazione andando a utilizzare di più come i carboidrati.
0: Ah, ok.
1: Prediligo di più i carboidrati, pasta asciutta.
0: Che è quello che facciamo io e Daniele, calco.
1: Sì, ma
0: la nostra alimentazione.
2: Allora, così. Io sono a dieta. Quindi sì. L'alimentazione è
0: io quello, vorrei una telecamera che lì dietro, perché non è possibile che dica queste cose con quella faccia e sia e a me invece vengo ripreso, capito?
2: Ma io sono a dieta veramente.
0: Allora andiamo a correre, Daniele.
2: Andiamo.
0: Questa ragazzi è una promessa che stiamo facendo con Daniele. Inizieremo a correre non appena non
2: io
0: ci saranno più guerre.
2: Un'altra volta in allenamento, perché forse a settembre si riparte un'altra volta per quella bellissima camminata.
0: Stavolta ci vai a piedi?
1: Ancora, non trainato.
2: Sono andato
1: macchina.
2: A piedi.
0: Beh, le testimonianze dicono il contrario, Daniele. Non abbiamo foto, noi non abbiamo
2: prove. Te le porterò.
0: Oh, sarebbe molto bello. Bene, che settimana è stata secondo voi? È quello che adesso chiediamo di nuovo ai nostri ascoltatori, che non ce lo stanno dicendo per adesso. Quindi scriveteci anche qui su Facebook e diteci cosa ne pensate di tutto quello che sta accadendo nel mondo.
2: Cos'è quella cosa che magari vorreste cambiare e come vorreste cambiarlo?
0: Esatto, scrivetelo tranquillamente, ne parliamo oggi con Leonardo e anche con Daniele e anche con gli altri che ci stanno ascoltando, perché poi possono parlare fra di loro, quindi bellissimo. Bene, Daniele, abbiamo fatto delle rubriche nuove, giusto? Abbiamo fatto
2: esatto.
0: Delle
2: rubriche,
0: no?
2: Sì.
0: Io adesso vorrei prendermi un momento, perché da queste rubriche, siccome il nostro è tipo un almanacco, diciamo, ogni settimana incontriamo dei compleanni. E abbiamo visto che c'è stato quello di Pasolini, ma io tra tutti ho scelto due personaggi. Questi personaggi per questa settimana sono Lucio Dalla e Gabriel García Márquez, che è il mio scrittore preferito. Lo conoscete? Avete letto qualcosa di lui? Ve lo consiglio, perché tu, Daniele, hai letto qualcosa di Gabbo, di Gabriel García Márquez?
2: No, ho letto, sto cominciando a leggere

0: qualcosa su Pasolini.
1: Ottimo, questo significa che oltre che tutti conosciamo magari grandi autori come Pasolini, le vicende buie, ma questo significa che il programma di Vittorio sta suscitando una viva curiosità, ed è bello. Allora, quindi io volevo dire due frasi di questi due autori, perché questa settimana sono due e ho scelto due frasi, magari la prossima è uno, quella dopo saranno quattro, e sceglierò delle frasi più corte. E di Lucio Dalla volevo citare la mia preferita tra tutte, che è: e in mezzo a questo mare cercherò di capire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. Che è una citazione della La Sera dei Miracoli, sì, che è bellissima.
0: Visto, non ci siamo messi d'accordo comunque, visto.
1: Perché? L'hai scritta?
0: No, perché è andata prima.
1: Ah, certo.
0: Sai, Lucio Dalla cosa diceva sulla vita invece?
1: No.
0: La vita è solo un sogno. È una partenza o un ritorno, non lo so. Tanti anni in un secondo, un lampo e tutto torna con lo sconto.
1: Che canzone è?
0: È una frase che ha detto Dalla.
1: Ah, una frase sua, ok. E invece la frase di Gabriel García Márquez, che queste frasi servono, hanno lo scopo di farvi approfondire questi autori. Poi Lucio Dalla forse non c'è nemmeno bisogno, però... La memoria del cuore elimina i brutti ricordi e magnifica quelli belli. È grazie a tale artificio che riusciamo a tollerare il passato.
0: Mamma mia.
1: Questo è l'amore ai tempi del colera, sono qua. Bene, quindi due miei auto. Questa è una rubrica proprio per me personalmente. Accorta, me la sono fatta per me.
2: Apprezziamo.
1: Vabbè, perché sì, volevo dirle queste cose. Bene, quindi andiamo avanti con, caro Daniele, l'intervista al nostro ospite. E dopo,
0: ma qual è stata la sfida che ti ha reso più forte?
1: Io rido perché ti ha licenziato a te, una roba incredibile.
0: Ma adesso mi rifaccio, non ti preoccupare.
1: Qual è stata la sua sfida più...
0: Qual è stata la sfida che ti ha reso più forte?
1: Beh, ti ho appena detto 100 km.
2: Forse
0: oltre a quella, perché no.
2: Forse non c'è. Non lo so, i 100 km del passatore comunque li ho sofferti, però mentalmente non è che ho avuto proprio crisi, nel senso pensavo a ritirarmi e tutto, anche perché, come ho detto, alternavi corsa e camminata, quindi essendo la prima volta che l'ho fatta, ho detto portiamola così, come va, il tempo non è un problema, arrivo. L'obiettivo mio era arrivare nella notte, col buio, quindi non era un problema quello. Però quella che mi ha reso più forte, come ho già detto, forse è Firenze quest'anno, la maratona, perché ho ottenuto un ritmo veramente che in quel momento non pensavo di avere, e l'ho gestita tutta completamente perfetta e ho portato a termine l'obiettivo come... Quasi mi ero molto sottovalutato.
1: Vedi, questo è importante, quindi.
0: Ma la testa fa tanto comunque quando prendi queste...
2: Ma sì, in questi sport, secondo me, penso, non dico il 90%, però penso quasi l'80% lo faccia la testa. Comunque puoi avere un fisico che ti permetta di fare 42 km a un tempo perfetto, come una mezza maratona, una 100 km tutta corsa, ma se non hai la testa in quel momento di reggere la pressione che ti crei te,
1: sì, perché è autocreata questo,
2: ma certo,
1: lo sforzo,
2: certo, e che ti provi a contrastare, diciamo, questa negatività che ti crei, non porti risultato.
1: Vabbè, lo scopriremo. Capito? Daniele, quando inizieremo noi lo scopriremo, noi andiamo a fare
0: che io,
1: il passatore e camminatore,
0: a dispetto di altri che dicono delle eresie
1: eretici
0: delle eresie, adesso non credo che ci sia più in diretta, infatti ha scritto e è scappato. Io l'ho sentita proprio questa responsabilità proprio di testa, perché se io non c'ero di testa, nel senso che non mi ponevo quell'obiettivo di arrivare là sopra, A parte mi sarei arreso, ma non poteva venirmi a prendere nessuno, perché comunque stavamo proprio in mezzo alle rocce.
2: È vero.
0: Quindi
1: ha pure questo di intrigante questa camminata. Cioè, se tipo Frodo.
0: Guarda, l'ultimo tratto di strada.
1: L'hai fatto con...
0: Ma è una cosa allucinante, perché non pensavo che era così tosta.
1: Poi dopo il tradimento di Smigol è tutto diverso. Daniele non è fan del Signore degli Anelli, secondo me, perché non reagisce a questi pulsi.
0: No.
1: Bene, detto questo, hai fatto bene a scegliere il personaggio da licenziare. Allora, andiamo con il terzo brano che hai scelto.
0: Sì. Bravissimo Leo, intanto, mi scusi.
1: Giulia Carabella, bravissimo Leo.
2: Il mio terzo brano che ho scelto è una canzone molto motivazionale, diciamo, dai, così io la prendo in questo modo.
1: Molto positivo, Leonardo, mi piace.
2: Perché, dai, bisogna avere anche un po' di positività. Io l'ho usata quando ho fatto qualche allenamento, anche post-allenamento, anche pre-allenamento, per caricarmi, e è Crazy dei Lost Frequencies.
0: Ok.

0: Eccoci, siamo tornati.
1: Eccoci qua.
0: Su Facebook.
1: Su Facebook ci eravamo lasciati talmente andare che io non ho rimesso proprio le cuffie.
0: No, vabbè, abbiamo parlato della tua follia, della tua pazzia più grande.
1: La mia pazzia più grande, che poi non è stata una cosa così drammatica, ma questo ritorno di notte in macchina di corsa, tra l'altro senza motivo, con tutta la band che erano le storie.
0: Erano le storie. Chissà se questa band si riunirà prima o poi.
1: Ci abbiamo provato, non ci riusciamo. Ma potrebbe essere che non è mai detta l'ultima parola per le storie.
0: Ma torniamo al nostro giovane, ai tanti
1: quando
0: atleta.
1: Quando fa così c'è una domanda, calcolo.
0: No, torniamo, me la sto costruendo, non ti preoccupare.
1: Allora, perché sei partito fortissimo. Torniamo al nostro giovane aitante Leonardo, hai detto. E io mi aspettavo una domanda.
0: Ecco.
1: Invece, perché hai scelto questa canzone, oltre alla spinta, motivazionale, allega? Perché mi piace molto il tuo approccio, ovviamente, che è un classico approccio da sportivo, di sport